tin waro kan suru wa ga bi di tin waro kan suru ba ta muduri a tin waro kan suru wa ga bi di tin waro kan suru wa ta bi di

alla Sapio antina al benedizio. Yafana, Darna, Michalule ya tu ya jama. Ille nina ba. Shabab shat, ajaib Allah kullu. Bida, yulumu kulu wai. Ashan wakufu, aibu. Al-Yedi, Ibar Dilina.